Sanka Yesu Kristo amande ku amame nyuwa aka samrei kawoti sei sei na bonsam ayawo aka samrei sei na wufie fo abayi fo ayawo hai aka samrei ati sei sei Yesu amewa mawa aka samrei menyamsa menumla na kebe yamu kaya bodam ya sei